Aka Troja, Wakantanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

Che a sbaglia strada e fra qui oltre con la spada sta cadenta o a cantanca sta cadenta e già capla che tu sei il dio da tutto ma fa che finché la falso falso dio lor l'ancupa mi domande scusa a passa fus per paura che il che scappa la teie Sunke, beauty.

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con me, la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo.

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.